0: jače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Radio Vladimirci.
3: Vladimirci radio.